0: Vous écoutez Radio BLV 93.6.
1: Les sons du monde, les voix d'ici.
2: Anne. Ehi Anne. Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Dai, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?